0: personaggio esitò prima di starnutire.
1: E poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: sera.
1: Ho pensato a delegare, dai come accettare che una cosa così bella può far così male. Quella Ducati bella bega, ma ero qui dalle prove alle qualifiche, speravo in GP che tornasse il vecchio male, non mollavi, è proprio lì che una leggenda si trasforma in Udini. La voglia di ricominciare quando tutti dicono che non hai più la forza, ma tu vuoi continuare perché ti dà gioia, perché resti quel bambino, la tua

0: Και αφού είμαστε στην Ιταλία, μια βόλτα στην Νάπολη νομίζω είναι αρκετά ενδιαφέρουσα.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.